0: posto emissor de Funchal, todos os dias, em boa sintonia.
1: Penso que um sonho così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.